Guardian Negro Brigadio. Guardian Negro c'è andato più in Brigadio da bere il Bergamo. Blah, blah, blah.

0: io c'ho il ghicchio che ha pegato.
1: I can do that too. But I'm not, I see.
0: Oh shit, I'll do it.